Sylvestre, non è di fanatico. Sylvestre, non è di fanatico. Io chiaro, Pierre, alla playa. Perché? Io chiaro, il sole, il Sanerino. Vamos alla playa. Me gusta la Sanerino. Señorita, c'est poquito. Señorita, c'est poquito. Vamos con señoritas. Because all of them.